0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, le 3:01.
3: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Mika con Grace Kelly. Che anno era? 2007. Però quanto tempo è passato? Questa è la copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani e i nostri ascoltatori che si esprimono su...
1: sulle frasi che vengono rivolte da familiari o amici o colleghi che vi danno più fastidio.
0: Ma che fastidio!
2: Ciao scombriccolati, in tema maturità e scuola mi è sempre stato detto, o meglio, ai miei genitori, ai colloqui: ragazzo è bravo, però se si impegnasse di più potrebbe fare di meglio. Sempre, una cosa insopportabile. Ciao da Davide.
0: Anche a me, anche su di me lo sai. Ma lo dicono su tutti, mi sì, sa. Questa frase qua è un evergreen praticamente.
3: Buongiorno, io ho una mamma di 93 anni che ogni volta che mi incontra, spesso e volentieri, mi dice in dialetto brianzolo: ma tita, fai la doccia la mattina? Sì, faccio la doccia la mattina alle 4 prima di andare a lavorare. Ma ti ha cambiato anche i mutandei? No, mamma, gli ha cambiato i mutandei.
0: Come no?
3: Per quelli di prima.
0: Ma come no?
3: No, cambi i mutandei, perché ti cambi anche la lavatrice? Sì, cala con la lavatrice. Però insomma, per mica la vai tutti i mutandei, Che fastidio.
0: Che fastidio.
3: Però dai, com'è che dice il detto chi ha la mamma? È fortunato e non lo sa.
0: È vero! Bravo, Fabio.
1: Questa è una grande verità.
0: Uè, te cambia i mutandei,
4: Ciao Combricola, sono Nico di Piacenza. A me una delle frasi che mi dà più fastidio sentire è: tranquillo, non ti preoccupare. Quando mi dicono non ti preoccupare vuol dire che è già andato male qualcosa.
0: Esatto.
4: E tranquillo è morto e sepolto già da un bel pezzo.
0: Ecco.
4: Va bene, dai, sono in ascolto.
1: Dai.
4: Ciao raga.
0: Ciao,
1: resta in ascolto, mi raccomando.
0: Resta in ascolto, restate sulla copricola di Radio Number One. Che arriva un sacco di bella musica per accompagnarvi al lavoro, per accompagnarvi nella vostra lunga giornata dove faticate e ascoltate anche frasi che vi danno un sacco di fastidio. C'è Annalisa con Sinceramente.
5: Mi sveglio.

0: Sinceramente di Annalisa su Radio Number One. È strano che tra le frasi che danno più fastidio non vengano fuori cose della dinamica di coppia, no? Del marito, moglie, queste robe qua. Perché mentre ascoltavo i messaggi dei nostri ascoltatori mi è venuta in mente una cosa che diceva sempre mio ex marito, capisci perché? Ed era: io sono fatto così. Cioè, uno ti fa notare una roba.
1: Rimossa.
0: Esatto, io sono fatto così. E grazie, però voglio dire, se stai facendo una cosa che non va fatta, non fa. Cioè, nel senso, chi se ne frega. Cioè, vero che chi cresce tondo non muore quadrato, però insomma si possono sbussare gli angoli. Sentiamo.
2: Le parole che mi fanno andare in bestia sono: con te non ci si può parlare perché ti arrabbi subito.
0: Ecco.
2: Sì, da una parte è vero, mi arrabbio subito. Mi arrabbio.
0: Ecco.
2: Però perché ormai sono al limite, no? Allora mi arrabbio e quando mi dicono quella cosa esplodo.
0: Poi,
2: però veramente mi hanno riempito il vaso di Pandora per far così. E un'altra cosa che mi dà molto fastidio, che magari dopo una discussione vengono a farmi la predica, come quando fai la predichetta ai bambini piccolini per insegnare le cose. E mi viene fatta questa predica per farmi passare dalla parte del torto. Anche se io ho ragione, l'altra persona mi fa la predica, ripeto, per farmi passare dalla parte del torto. E questa è una cosa che odio più al mondo, perché mi fa proprio sentire una nullità, una persona che non viene ascoltata. E niente, è tutto qua. Buona giornata a tutti. Anche Elena dalla provincia di Lecco.
0: Anche a te. Non ti arrabbiare.
1: Però se una manda un vocale di un minuto dove dice che sta per esplodere e non esplode mai, questa cosa mi fa incazzare.
3: Esplodi.
1: Devi sfogarti.
3: Sì.
1: Ti devi sfogare.
3: Certo.
1: Perché non ti sfoghi?
3: Su di me,
1: sfogati su qualcun altro.
3: No.
1: Guardami negli occhi. Esplodi. Mandali un altro. Mandali un altro.
4: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteopat con le meteopattine canarie guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Allora Manu, devi sapere che qui pompa l'anticiclone.
2: Pompa nelle casse.
1: Vai, sta pompando alla grande questo anticiclone. Si rinforza sempre di più alle nostre latitudini, alimentato da queste calde correnti subtropicali. Sì, canicola gogo. La nostra penisola sta vivendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica, questo è vero, però insomma queste temperature stanno lievitando come una volta lievitava il lievito Bertolini, no? Addirittura il Bertolini. Allora, si prospetta quindi un'ondata di calore piuttosto intensa, anche piuttosto duratura purtroppo, soprattutto per le persone che soffrono il caldo. Giornate più calde della settimana che saranno quelle di sabato e domenica, ve lo preannuncio. Quando si raggiungeranno, sì, suoneranno pure le campane a festa, però si raggiungeranno picchi di 36-38 gradi in molte regioni, da nord a sud. Tuttavia, che male, questa proprio sul popò me l'hai data. Tuttavia, l'anticiclone non significherà necessariamente tempo sempre soleggiato, perché nelle ore pomeridiane si assisterà al consueto sviluppo di frequenti nubi cumuliformi lungo le aree alpine, dalle quali potranno anche svilupparsi dei rovesci dei temporali accompagnati localmente anche da grandinate. Allora, oggi questi disturbi potrebbero manifestarsi ad esempio sull'ovest del Piemonte, specie sulle Alpi Marittime. Qualche temporale coinvolgerà sempre oggi anche i rilievi lombardi e le Dolomiti. Per il resto abbiamo detto sole e temperature calde. Domani invece questa instabilità potrebbe manifestarsi di pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali, con rovesci temporali che potranno sconfinare entro sera anche alla fascia pedemontana del Piemonte occidentale, a tratti accompagnata proprio da grandinate. Per il resto ribadiamo sole, caldo.

0: Bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Questa è la Combriccola, l'ultima mezz'oretta insieme. Spazio all'informazione con il focus di Patrumano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patrumano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Fari puntati allora su questo esame di maturità 2026. Da oggi oltre 527.000 studenti affrontano questo esame, un passo importante insomma nel percorso scolastico. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie: 2 analisi del testo, di cui uno poetico, l'altro invece in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi legati all'attualità. I candidati hanno 6 ore di tempo, dalle 8:30 per 6 ore, per la stesura dei loro elaborati. Allora, vediamo un po' che cosa è stato scelto, quali sono appunto le tracce che sono uscite dai plichi. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori che riguardano l'analisi del testo. Dal primo è stato scelto un brano tratto da I Piaceri, del secondo invece è uscita la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Questo riguarda un po' tutti noi della Combriccola. E poi c'è un brano di Frank Fiuredi, questo autore ungherese, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, con l'insediamento e il discorso del presidente Giuseppe Saragat. C'è inoltre Piero Bianucci con Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Domani seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali, la prossima settimana. Il nuovo esame che fa il suo debutto quest'anno punta a verificare soprattutto le conoscenze, le abilità, le competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia dei vari studenti. Un'ultima segnalazione che riguarda la viabilità, visto che non abbiamo la possibilità di avere lo spazio dedicato proprio al traffico, vi diciamo soltanto che sulla Pedemontana, variante di Lentate, la ex strada statale 35, ci sono lavori in corso per manutenzione straordinaria con restringimento della carreggiata in direzione A9 tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso, e tutto questo fino alle 18 del tardo pomeriggio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: pezzone, mamma mia, Mark Ronson, il genio di Mark Ronson con Bruno Mars. Uptown Funk mi ha risvegliato anche Munillo Ballerino.
1: Io sono stato risvegliato da due situazioni, Uptown Funk sicuramente, ma soprattutto la nostra Doriani vestita da hostess d'aereo.
0: Vestita da hostess d'aereo, ma come ti permetti?
1: Ma col fularino così,
2: l'aereo più pazzo del mondo.
3: Scusate, scusate, scusate, non le tegote, non le tegote. Buongiorno dal dottor Pautasso, con me la dieta è uno spasso.
1: Spero.
3: Stavate sfiorando un argomento delicato, le parole che danno fastidio, le frasi che non si possono dire, soprattutto se uno viene da me ha qualche piccolissimo, leggerissimo problema, però bisogna sapere
0: sovrappeso,
3: esatto, quindi bisogna saper nascondere. Alla signora non parliamo di peso, si dice una cosa più delicata, dice: signora, lei entra in una stanza 5 secondi prima del resto del corpo.
1: Ma
3: è molto più delicato, è molto più colorito.
1: Lo crede lei?
3: Pure si dice: lei è grossa. Sbagliato.
1: No.
3: Sbagliato.
1: No.
3: Si dice: lei è panoramica.
1: Questo va già meglio, sì.
3: Poi non si dice a uno che arriva: lei deve dimagrire.
1: No, mai.
3: Si dice:
1: no.
3: Signora, lei deve diventare più facile da fotografare senza dover usare per forza un grandangolo.
1: Ah no, questa è una cattiveria.
0: Dite che lei è tremendo, però. Vabbè,
3: oppure basta parlare chili di troppo, basta guardarla negli occhi la signora e le si dice: signora, io le dico la verità, l'ombra che lei produce ha iniziato da 3 anni a pagare l'IMU.
1: No.

0: stupida sfortuna, la canzone che ha portato a Sanremo e che ogni tanto ci piace ancora riascoltare qui su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: un sacco questa canzone, mamma che bella. Smooth, 1999, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Santana e la sua chitarra inconfondibile con la voce di Rob Thomas. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Tra l'altro, questa curiosità che ho trovato su Carlo Santana nello specifico, dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, ai tempi di Woodstock, non la sapevo nemmeno io, però l'ha raccontata lui, quindi presumo sia vera, l'ha raccontata durante un'intervista, ed è uno di quei rari casi in cui diciamo che un'esibizione nata in condizioni pietose è diventata, sì, decisamente improbabile, è diventata un momento iconico della storia del rock. Allora, siamo a Woodstock, poco prima di salire sul palco Santana assume dell'LSD, convinto di, porca miseria, quando si dice vedere i draghi, convinto di avere ancora molto tempo prima dell'esibizione. In realtà la sua band fu chiamata a suonare molto prima del previsto, quindi lui sale con la sua band e racconta appunto in questa intervista che gli sembrava che la tastiera dell'altro chitarrista si trasformasse in un serpente, quindi insomma mentre stava suonando vedeva sto serpente sul palco, ma soprattutto aveva paura perché la sua cercava di scappare, cioè nel senso lui stava suonando la chitarra, la sua chitarra cercava di tutti,
2: volava via,
0: si ribellava e cercava di
3: scappare, una sorta di serpente, di anaconda.
0: Insomma, sono robe proprio. Vabbè, insomma, un'esperienza psichedelica, però la performance è passata alla storia come una delle più elettrizzanti dell'intero festival. Come abbia fatto non si sa, non lo sapremo mai, però è così.

0: Cross, Viajando per il mondo, fa parte di un album bellissimo di Karol G che si chiama Tropico Keta, che è molto bello, insieme a Manu Chao su Radio Number One. Però sono, mancano 10 minuti alla fine della combriccola e Patrobaro non ha ancora parlato di mondiali. Com'è possibile questa cosa?
1: Ma possiamo rimediare assolutamente, perché si è conclusa la prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Ti dico soltanto che stanotte l'Uzbekistan del CT Cannavaro, c'è anche un po' l'Italia ai mondiali, c'è la nazionale, e ha perso, esordito male, ha perso 3-1 contro la Colombia, mentre il Ghana, il vento africano che sta imperversando anche in questi mondiali, il Ghana ha superato il Panama per 1-0. Tra l'altro da stasera il via alla seconda giornata in campo, insomma le squadre che sono già scese in campo proprio all'esordio di questi mondiali. Ma soprattutto oggi, cara Manu, è il compleanno, l'80esimo compleanno, un compleanno importante, di un grande saggio del calcio italiano, anzi mondiale, Fabio Capello.
0: Il CT, il buongiorno. Mister.
1: Buongiorno mister.
2: A tutti quanti.
0: Buongiorno mister.
2: Buongiorno a voi, il vostro Fabio Capello, sono qui negli USA.
1: Negli USA?
2: A Houston, e we got a problem.
1: C'è qualche problema.
2: Abbiamo un problema, l'Italia non è ancora arrivata.
1: Ma non arriverà, mi
2: sono sa. Sono qui all'aeroporto di Dallas.
1: Dallas,
2: e sono qui che aspetto l'Italia che atterri.
1: Non atterra. Non ci siamo qualificati.
2: Allora abbiamo un problema.
1: Ma tanti problemi.
2: Comunque prevedo, nonostante i miei venerandi 80 anni,
1: portati
2: che
1: bene.
2: Quest'anno appena arriva, l'Italia vince il mondiale, in finale ci sarà un colpo di tacco straordinario di Del Piero. Alessandro Del Piero segnerà lui dopo un passaggio fantastico di Francesco Totti.
1: No, non ci siamo.
0: Vedo lucido.
1: Non è lucidissimo, questo è il calcio di 25-30 anni fa.
2: Sono contento di avere l'opportunità di festeggiare finalmente negli Stati Uniti, dopo la delusione del 94, la vittoria dell'Italia.
1: Non ci sarà un'altra vittoria
2: Forza
1: d'Italia.
2: Forza Ciro Ferrara.
1: No, incredibile.
0: Forza, non glielo dire.
2: Forza Ciro Ferrara, vi aspettiamo tutti insieme. Grazie.
0: Vi guarderemo e faremo il tifo.
2: Faremo
0: certo.
2: Il tifo per voi.
1: Grazie Fabio Capello.
0: Grazie.
3: Think I forgot to breathe.

0: Abbiamo chiuso così con questa canzone di qualche anno fa di Silk City con la voce di Ellie Goulding che si chiama New Love, la combricola di oggi su Radio Number One. Grazie Patrizio Monello.
1: Grazie anche al nostro Sergio Sironi.
2: Grazie soprattutto a lei, alla Monella Manuela Doriani.
0: Ci sentiamo domani, ciao, buona giornata.
2: Ho una domanda. Ma per quelli che non ci arrivano a capire le cose, esiste una prolunga?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: heart.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:02, ci sono le notizie.
2: Radio Number One notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri: se l'Iran non rispetta i patti li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
1: 4 minuti. Dopo le 10 vi ritrovate a tutti voi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, pronti a partire anche questa stamattina con tantissime notizie.
7: Buongiorno a tutti. Allora, com'è andata la notte prima degli esami? Ci risiamo, in bocca al lupo, insomma, questo mezzo milione di studenti.
1: Ragazzi, Pupo no. È seduto sui banchi di scuola, tra l'altro lui ha detto che si rilassa facendo l'amore.
7: Va bene, dai. Ok, lasciamo venditti, lasciamo la notte prima degli esami, ci concentriamo insomma sulla cronaca con questo accordo firmato a Versailles. Sembrava di essere in un film. Dai, ci torniamo tra un attimo per
1: approfondire. Certo, partiamo subito con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spacca notizie.

Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, fatto il giro del mondo, naturalmente siamo partiti con le musiche, no? Dei

0: firma prima digitalizzata dell'accordo, sì, di pace, e poi cartacea tra Trump, naturalmente, quindi leader iraniano.
1: Certo, paese schiana, sì, di fatto questo qua è la firma per questo primo memorandum. Non so nemmeno se sia corretto chiamarlo accordo di pace, perché di fatto loro si accordano per dire: ok, in questi prossimi 60 giorni discutiamo dei vari nodi, no? E poi vedremo. Speriamo che sia un accordo di pace al 100% e che i vari nodi, tipo il Libano, l'uranio, insomma, li conoscete tutti perché ne abbiamo parlato per tanto tempo in questi giorni, siano poi davvero risolti. È comunque un buon inizio, no? Ce n'era bisogno, di sicuro.
0: Beh, ce n'era bisogno, tra l'altro non sicuramente senza polemiche, perché diciamo la cosa che ha lasciato naturalmente le analisi politiche, economiche, lo strascico che ci sarà, insomma, già su tutti i giornali si sta parlando di quanto questa guerra è già pesata sulle casse di noi italiani, quanto ancora peserà, perché insomma diciamo che questa firma, anche se lo stretto di Hormuz è stato praticamente riaperto subito, sì, impatterà in maniera, come dire, graduale, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: è che da domani le nostre bollette torneranno più leggere, no, rimarranno ancora per un po' pesanti.
1: Assolutamente, alcuni esperti dicono per quanto riguarda il prezzo della benzina, quindi pompe della benzina, circa 3 mesi per ritornare alla normalità. Per quanto riguarda invece le bollette, lì si andrà, soprattutto il prezzo del gas, si andrà verso l'anno, quindi voglio dire, i tempi sono come sempre, no? I tempi per ritornare ai prezzi più bassi sono sempre più lunghi che non quelli per alzarli, questo è.
0: Allora, poi c'è stata, diciamo, questa firma cartacea che è avvenuta a Versailles, e lì veramente devo dire il presidente

the sky. La voce è quella di Jason Derulo in diretta qui a Radio 91, The Journalist, gli spacca notizie questa mattina. Tutti i giornali, medi, italiani, europei, ovviamente del mondo, si sono occupati di questa firma, questo accordo di pace che poi insomma bisogna andare ad analizzare.

0: popolazione iraniana. Intanto diciamo che l'Istat ha certificato che l'inflazione a maggio è salita al 3,2%, e diciamo che l'impatto di questa guerra in Iran su una famiglia italiana, diciamo media, ha impattato per circa 1000 euro annui.
1: Non sono mica pochi. Tra l'altro gli economisti, a proposito del fatto che i prezzi ci mettono uno o due giorni a salire ma poi ci mettono mesi e mesi a calare, parliamo della pompa della benzina, parliamo anche delle bollette, gli economisti chiamano questo fenomeno rockets and feathers, razzi e piume. Cosa vuol dire? Che quando sale il greggio, sale il prezzo della pompa immediatamente, ma quando il prezzo del petrolio scende, quello della benzina inizia una discesa lenta come quella di una piuma. Carina questa cosa qua, funziona proprio così, purtroppo.

0: quindi dovremo aspettare forse addirittura un anno per il discorso delle bollette. Pompe di benzina magari un pochettino di meno nell'arco di 3 mesi, se tutto va bene, speriamo.
1: Ecco, nel frattempo diciamo che ci sono gli avversari di Macron, sì, anzi diciamolo bene, Macron, che l'hanno definito lecca piedi, nel senso che lui insomma

0: come dire, non hanno gradito, diciamo, questa forma di leccaculaggine, ecco, mettiamola così, allora, fatta alla francese.
1: Che è francese, leccaculaggine è un termine francese.
0: Eh
1: giusto?
0: Sì, è francese, esatto.
1: Beh, diciamo che
0: della Sorbonne,
1: la politica però prevede anche questo, lo sappiamo, no?
0: Beh,
1: la politica,
0: certo,
1: a volte è fatta anche di dettagli assolutamente lontani dai meccanismi politici, ma che sono personali, no? Il fatto di inserire Trump in un contesto come quello, farlo sentire re sole, no? A Versailles per qualche ora, magari ha dato i suoi frutti, chi lo sa.
0: Vabbè, vedremo, insomma, sicuramente ha avuto un impatto molto molto positivo, e intanto diciamo che, insomma, tutto questo è stato fatto per evitare una catastrofe economica che sarebbe stata

0: Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Allora, rimanete con noi perché tra poco The Journalist parleremo di questo bell'imbusto che è stato licenziato, che lavorava in Ferrari. Insomma, solite storie di corna, ma in questo caso a rimetterci è stato lui, che sperava di farla franca e di chiedere anche un indennizzo.
1: Vabbè, l'indennizzo non lo so, ma perché ci può essere un collegamento tra storie amorose e licenziamento meno in un'azienda.
0: Beh, insomma, perché lui aveva tradito in pratica la moglie con una collega di lavoro che però poi l'ha mollato. Insomma, adesso non vogliamo anticipare troppo perché tra poco vi raccontiamo com'è finita la storia. È finita male per lui, però, perché non si è comportato bene. Questo si è capito. Dani, parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Alex Warren, si intitola Passenger, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, quante volte sentiamo parlare di queste storie di tradimenti, sì, eccetera. Qua c'è un galletto nel pollaio che insomma ha tradito la moglie. Dunque lui lavorava nella la Ferrari, tra l'altro aveva un ruolo anche abbastanza importante, credo, rapporti con i clienti eccetera. Tradisce, diciamo, la moglie con una collega, poi però succede quello che magari succede spesso, no? La collega si stufa e lo molla. Quindi trocca la relazione, lui non lo accetta e comincia a scrivere mail con degli insulti anche molto pesanti rivolti a questa sua amante. E lì succede qualcosa.
1: E lì succede, infatti diciamo che il nodo della storia è più questa seconda parte, cioè il suo comportamento persecutore nel confronti dell'ex amante più che del tradimento della moglie, perché lui si comporta molto male in azienda con questa. Alla fine la Ferrari lo licenzia, lui fa un ricorso alla Ferrari chiedendo dei soldi, 200.000 euro come indennizzo, perché ritiene questo licenziamento non corretto. Invece il giudice nega questi 200.000 euro e conferma che il comportamento della Ferrari è stato corretto. Insomma, lui mandava messaggi anche brutti a questa ex amante, non accettava la fine della loro storia. E non si fa.
0: Scriveva tipo: mi fai schifo,
1: me la pagherai.
0: Sai, queste cose che poi, attenzione, partono così, possono anche arrivare, no, a diventare delle cose sicuramente più pesanti. Quindi lei ha fatto benissimo, perché si è rivolta diciamo ai suoi capi, ha fatto presente questa cosa e lui è stato licenziato, ha chiesto un indennizzo di 200.000 euro che gli è stato direi giustamente negato.
1: Anche perché il giudice ha detto che il datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, è tenuto a preservare la salute psicofisica dei lavoratori ad attivarsi per rimuovere eventuali condotte lesive. Quindi la Ferrari ha fatto quello che doveva fare, quindi ma a me sembra corretto comunque. e mi piace anche l'idea che un datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, sia intervenuta in modo lineare a tutelare la propria dipendente.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Anche perché penso che, insomma, non proprio in tutte le aziende si riesce a fare questo, perché poi sai, c'è sempre il fatto che dice: ah, devi essere creduta, è per quello che uno deve tenere comunque mail, messaggi, diciamo, come prova, naturalmente, che quello che poi vai a denunciare effettivamente insomma ha un riscontro, no? Perché se non dice: potresti esserti inventata chissà cosa. In realtà devo dire che, insomma, qua c'è stato un comportamento assolutamente molto molto serio. Quindi adesso dove andrà a lavorare questo tizio?
1: Non lo so, speriamo insomma che abbia capito la lezione di non comportarsi così con le donne che incontrerà nella sua vita.
0: Esatto, dai, c'è la musica di Tom O'Dell.

0: questo dipendente della Ferrari, in realtà insomma con un incarico anche importante, tradisce la moglie, inciso peraltro insomma un ascoltatore, un'ascoltatrice, ma la moglie che cosa ha fatto? Ah, non sappiamo se l'ha tenuto in casa o
1: l'ha
0: se
1: lasciato.
0: L'è sbarazzata. Non c'è dato di saperlo, giustamente, insomma la tradisce con questa sua collega di lavoro che a un certo punto si stufa e quindi non ne vuole più sapere. Lui però comincia a scrivere queste mail molto pesanti, mi fai schifo, me la pagherai, sai, una vera e proprio stalker, anche diciamo pericoloso, tant'è che lei si rivolge ai suoi capi, naturalmente i capi lo licenziano, lui si sente danneggiato e chiede 200.000 danni di risarcimento che gli vengono però negati dal giudice.
1: Il giudice sostanzialmente ha detto la Ferrari ha fatto bene a licenziarlo, quindi questo è.
0: Sentite.
2: Ciao, sono Erika dal Lago di Garda. Allora, io ho la figlia del mio compagno che lavora in Ferrari e posso confermare che come azienda tiene veramente tanto al benessere del personale. Danno molti incentivi, se poi raggiungono anche un certo tipo di lavoro, regalano viaggi, regalano, per carità, però incentivano veramente il benessere del personale, perché almeno così, se il personale sta bene, lavora anche bene.
0: Giusto.
2: E più volentieri, e è incentivato a migliorare e a migliorarsi, quindi è più che giusto che un'azienda sia in questo modo, assolutamente.
0: Beh, sono belle queste testimonianze, certo, dirette di gente che ci lavora, no?
1: Sì, perché si chiama welfare aziendale, a Ferrari in questo caso è molto avanti.
0: Però della Ferrari, non è che una Ferrari così a caso.
3: Io ho sempre avuto una regola, mai avere rapporti sul luogo di lavoro, anche perché con tutti gli uomini e le donne che ci sono, ma per forza al lavoro bisogna intrattenere dei rapporti un po' più intimi, ma anche no, perché non sai mai come può andare a finire, né da parte tua né da parte dell'altra persona, perciò il lavoro va preservato, poi il resto puoi fare quello che vuoi, cioè, questo comunque lei ha fatto benissimo, però due pazzi a mio avviso. Ciao da Cristina.
0: A volte succede, perché naturalmente i tuoi colleghi di lavoro li vedi tutti i giorni,
1: infatti,
0: capito?
1: Si creano rapporti, poi l'amore non si tiene a volte, ragazzi, noi diciamo
0: l'amore,
1: che siamo colleghi.
0: Senti,
1: siamo
0: Claudio,
1: colleghi.
0: Volevo darti un aggiornamento
1: tutto,
0: perché ci tengo troppo, perché sto seguendo, come sai, con grande passione la vicenda dell'ATM, la chat.
1: Sì.
0: Negli 8 diciamo autisti, 3 dei quali hanno chiesto scusa, c'è anche il vincitore dell'ATM Award, che io non sapevo neanche esistesse. Cioè l'autista dell'anno,
1: non c'è limite al peggio, mamma mia, ogni giorno una notizia nuova che ci conforta, per modo di dire.
0: So. No, infatti travigliete, okay. Secondo me l'affair qua del tranviere si allarga. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: stata scritta proprio da una, diciamo, dei componenti, Christine McVie. E beh, insomma, un po' autobiografica, quindi chissà a quali bugie si stava riferendo, magari quelle di coppia,
1: di sicuro.
0: A proposito, beh, però sai, possono essere anche bugie tra amici, bugie tra colleghi. Il mondo è pieno di fanfaroni.
1: Propenderei per la coppia o per le storie d'amore, sicuramente.
0: Vabbè, però non lo so. Allora, questa mattina quindi sono partiti, diciamo, gli esami di maturità con le solite cose, no? L'ansia, poi tutto andrà ovviamente benissimo, naturalmente.

0: cosa fanno i ragazzi? Perché c'è questo trend, devo dire, abbastanza diffuso. E comunque la Coldiretti ha messo un attimo di allerta.
1: Parliamo dell'energy drink, delle bevande, no? Sai, c'è tantissima pubblicità, lo sport viene spesso accompagnato dalle varie marche di energy drink, e anche gli studenti, quando sono sotto pressione, quando sono un po' in stress, evidentemente abusano di questi energy drink. Al Coldiretti ha detto attenzione, attenzione, sì, perché di fatto aumentano l'ansia, cioè esattamente il contrario, quindi attenzione.
0: No. Anche perché insomma fanno venire la tachicardia, sai, no, già tu c'hai la tachicardia che devi affrontare un esame, quindi sì, sei ansioso, ansiogeno a mille, no? Se bevi queste cose, io solo devo dire, una volta l'ho bevuto tantissimi anni fa per tenermi sveglia, sono caduta in un abbiocco totale, su di me non ha molto funzionato.
1: No, no, io...
0: sai quello che girava famosissimo anni fa, non mi ricordo neanche come si chiama, forse c'è ancora, e ho detto boh, provo un attimo a berlo che magari rimango sveglia. Ha funzionato, no, tantissimo.
1: A me ogni tanto è capitato, non mi piacciono molto perché sono molto dolci, ma questo è un mio, sì, gusto personale, però ad esempio su di me invece hanno l'effetto, o ti fanno dormire, rimani lì con gli occhi sbarrati, sai, se non lo bevi mai, lo bevi una volta,
0: è vero.
1: Però insomma i ragazzi spesso abusano, non è che ne bevono una,
0: ne bevono due, tre, quattro
1: in un pomeriggio e non va bene, quindi chissà come si sono preparati insomma per questa maturità, perché oggi c'è il tema, ma poi continua, quindi voglio che
0: poi continua,
1: i pomeriggi a studiare continueranno.
0: Esatto, c'è stato questo trend Study With Me che è diventato virale sui social, praticamente insomma era un trend che tutti gli studenti che stanno per affrontare gli esami di maturità si sono rimandati naturalmente per non distrarsi, quindi come dire ragazzi stiamo lì con la testa pronti per superare diciamo questo appuntamento insomma con la maturità e quindi non facciamoci distrare da nulla, però bevetene di meno insomma di questi energy drink che tanto non servono.
1: Direi proprio di sì.
0: Ci sono Giovanotti Alfa.

0: Sol. Allora, tra poco la redazione in arrivo come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra l'altro stamattina un'altra mattinata dopo quel pomeriggio infernale con i treni ad alta velocità. Stamattina di nuovo caos treni, ritardi fino a 90 minuti sul tratto Napoli-Roma per furto di cavi da parte di ignoti. Non se ne può più.
1: Pensa che ansia le persone che devono prendere il treno per andare in vacanza e che magari stanno aspettando di capire
0: ma è
1: che
0: un
1: cosa
0: delirio.
1: Succede. No, ma davvero, voglio dire, adesso io scherzo, ma ragazzi, tu prenoti il treno e poi incroci le dita tra scioperi e questo
0: ti dico,
1: tipo di problemi.
0: Ti raccontavo prima, a me è successo un paio di volte sul treno di rimanere ferma per guasti all'impianto elettrico, senza aria condizionata, un caldo assurdo. Ieri devo dire ci sono stati passeggeri fermi tre ore in pianura padana con un caldo pazzesco, 46 gradi, cioè senza aria, cioè da delirio.
1: No. Roba da stare male davvero. Allora, fra poco affrontiamo un tema a noi molto caro, parliamo di cibo, ma in questo caso di abitudini alimentari, perché c'è un dato secondo me sorprendente.
0: Vero.
1: Io non me l'aspettavo.
0: Molto sorprendente. Allora, i vegani superano di gran lunga non solo ovviamente quelli che mangiano la carne, ma addirittura i vegetariani.
1: In Italia,
0: quindi,
1: stiamo parlando.
0: In Italia. Ne parliamo tra poco qui dei giornalisti.

0: a Radio Number One, a pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti, in corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci, al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studi. La guerra Ucraina-Russia, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Almeno 3 civili sono stati invece uccisi negli attacchi che le forze di Mosca hanno condotto la notte scorsa su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica e l'intesa è in vigore. Riaperto anche lo stretto di Hormuz. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Non è in pericolo di vita e sta meglio Daniela Ferrari, 66 anni, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Vigevano, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. È stata un'overdose di farmaci, ha detto l'avvocato di famiglia, che ha concluso con un appello: è il momento per tutti di abbassare i toni. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Rockilla, Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vediamo questi dati assolutamente molto interessanti che riguardano il mercato dei prodotti plant-based, perché insomma in Italia sta accadendo qualcosa di veramente particolare, anche perché c'è stata proprio un'inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa, quindi sono calati sicuramente, diciamo, i consumatori della carne, questo è un dato di fatto, ma in calo anche i vegetariani e sono aumentati tantissimo i vegani.
1: Assolutamente, un dato molto particolare. Allora, in totale vegetariani e vegani contano l'8,5% della popolazione italiana, quindi a spanne 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Però hai detto bene, i vegetariani sono in leggero calo e invece i vegani aumentano e sono già arrivati al 3,2%. Dato molto molto interessante, perché non sono pochi, ragazzi, no. Non sono pochi, e dunque anche il mercato ne deve tenere conto, assolutamente, direi.
0: Allora, diciamo, la fetta di popolazione che cresce però di più in assoluto è quella dei flexitariani, cioè anch'io sono una flexitariana, immagino anche tu, Claudio.
1: Un po' anche io.
0: Si mangia di tutto, però poca carne, quindi si predilige di più, diciamo, l'alimentazione vegetale. Io per esempio la carne la mangio, guarda, d'estate proprio, non dico quasi zero, ma insomma una volta a settimana, d'inverno comunque ad esagerare due, ma il resto mangio molto di più, diciamo, legumi, no? Vegetali, così.
1: Sì, io ti dirò che ho detto carne rossa quasi eliminata, e anche io una volta alla settimana, a volte anche meno, ecco, fuori, magari al ristorante mi concedo il lusso di dire ok, mi prendo una tartare, mi piace, me la prendo lì.
0: Quello è vero. Allora, diciamo che i vegani in Italia, pensate, sono più che quintuplicati in 12 anni. Nel 2014 i vegani in Italia rappresentavano appena lo 0,6% della popolazione, oggi sono il 3,2%, quindi praticamente in poco più di 10 anni la fetta della popolazione che rinuncia completamente proprio in questo caso ai prodotti di origine animale è aumentata di oltre 5 volte.
1: Ecco, e poi vi do l'ultimo dato invece economico molto interessante, attenzione, perché c'è sempre poi il grano dietro tutte queste abitudini. Nel 2025 il mercato italiano di principali prodotti plant-based, quindi vegetariani e vegani, ha raggiunto un valore di 669 milioni di euro, e qui molta gente ci sta ragionando, e io credo anche guadagnando, no?
0: Sì, ma insomma, poi comunque diciamo che i prodotti vegetali non è che costino in ogni caso pochissimo,
1: no,
0: perché insomma costano abbastanza, insomma, fare, comprare, alimentarsi con delle cose che fanno bene al nostro corpo, sicuramente non che la carne faccia male, ma insomma, evitando l'abuso, è ovvio, insomma, ha il suo costo, così come la frutta e la verdura. Però dato interessante, c'è Cesare Cremolini.

0: Off and Era. Questa è la canzone di qualche tempo fa di Dua Lipa, quasi le 2:15. Stavamo parlando di questo anticiclone, Luca Mello. È stato chiamato così dagli esperti, con temperature che sono schizzate all'insù. Ci scrivono da Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Nicola, 32 gradi, segna il termometro. Elisa risponde: a Mantova so 4 in più di gradi rispetto a Valeggio sul Mincio, il mio termometro ne segna 36. A Milano, in una zona non ben definita, Damiano ne suggerisce 36 e mezzo.
1: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua, comunque ben risentito.
0: Grazie,
1: buon giovedì.
0: Grazie anche a te.
1: Io sono in autostrada, sto viaggiando, mi trovo a Fabbro direzione nord. Attualmente 37 gradi segna il mio camion.
0: 37.
1: Poi non lo so, però fa caldo.
0: Fa caldo, Antonio da Gagliolo andò, fa caldo. Beh, raccontateci che temperatura segna il vostro termometro, fatelo come stanno facendo i nostri ragazzi rappresentanti dall'esercito musicale al 393 444 0444. Sonorità di Harry Styles.

anticiclone cammello, American Girls di Harry Styles cerca di darci una bella rinfrescata qui su Radio Number One con queste temperature schizzate letteralmente all'insù. Mi dicono i nostri

0: Piacenza.
1: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Qua segna 36 gradi, umidità pazzesca, non si respira.
0: Non si respira in quel di Piacenza. Andiamo anche da Mirko.
2: Ciao Stefano, il mio camion qua mi segna 36.

0: 37 gradi.
1: 37 gradi sulla sua camion. Sapevate che guardare e discutere film in coppia riduce le separazioni del 50%? No, ve lo dico perché nelle scorse ore c'è stato uno studio, l'ennesimo studio fatto da un'università, questa volta l'università di Rochester, che ha analizzato il comportamento di 174 coppie sposate per capire come migliorare la stabilità delle relazioni. E i ricercatori hanno osservato che parlare di film sulle relazioni può aiutare le coppie a riflettere sui propri comportamenti e ridurre il rischio di separazioni. Ma voi guardate in coppia i film e poi magari li commentate quando sono finiti oppure no? Vabbè, se non lo fate rischiate di separarvi. Cioè non lo dico io, lo dicono gli esperti, signori.

0: l'appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, come sempre in FM, DAB e app, e abbracciamo gli amici della Sicilia che ci hanno inviato un meraviglioso vocale con la temperatura di Palermo. 34 gradi, diciamo meno afosa rispetto al nord Italia. Abbiamo detto che guardare e discutere film in coppia ridurrebbe le separazioni del 50%, perché osservare altre coppie sullo schermo permette di riconoscere quelle dinamiche simili alla propria vita quotidiana, e questo processo, amici della PN1, favorisce una maggiore consapevolezza relazionale senza bisogno di interventi complessi o costosi. Cioè, se non vi sopportate quasi più, guardate un film insieme e poi commentatelo. Ma riuscite a guardarlo oppure qualcuno si addormenta?
1: Stefano, io e mia moglie quando ci mettiamo lì sul divano a guardare un film, finisce sempre che dopo 26 secondi lei ronfa.
0: Ecco.
1: E alla fine del film il commento è: come è andato il film?
0: Come
1: è finito? Vedi te?
0: Vedi, in questo caso si addormenta lei, ma forse c'è anche lui che si addormenta.
2: Stefano, io riguardo i film in coppia, perlomeno ci provo, ma poi dopo 10 minuti mi addormento. Cosa facciamo? Devo preoccuparmi?
0: Cioè, quello è il problema, che i maschi e le femmine italiane giorno dopo giorno si addormentano sempre più rispetto al passato, perché non hai quel recupero che un tempo avevi, quindi il nostro corpo necessita di più ore di sonno. Tra pochissimo torniamo con quella lì che non dorme mai, dall'Egitto la Sfinge con l'Enigma. State qui.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due.
4: Uno, due.
3: Su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e cercate di essere i più rapidi, più veloci, più furbi nel rispondere in modo corretto. C'è una top 10 da completare e soprattutto una medaglia d'oro virtuale da vincere.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in Egitto. Da Sharm el Sheikh, l'enigma di oggi. Parliamo di musica. Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Ma oggi parla di musica, quindi ad oggi, signore e signori, cercate di pensare, no? Oggi, giovedì 18 giugno 2026, siamo in Italia, quindi si parla di musica italiana, cantanti italiani. Qual è, secondo la Sfinge, quello più apprezzato oggi?
2: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Sarà una bella sfida, vinca il migliore. In arrivo dal passato, Imagine Dragons.

0: canzone di qualche tempo fa firmata Imagine Dragons. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto, ma dall'Egitto così si torna in Italia perché si parla di musica italiana nell'enigma di oggi.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Visto che c'è il record di messaggi, ne sono arrivati più di 1000 in 30 secondi, computer, prendi il 999esimo.
2: Secondo me Eros Ramazzotti, Tania da Mantova.
0: No, no, non è Eros Ramazzotti, l'899esimo, vai.
3: Ma io direi oggi Cesare Cremonini, non si parla che di lui dopo la meraviglia che ha fatto in questi giorni. Sì, sì, Cesare Cremonini,
0: no,
3: ciao.
0: No, no, no, no, il 799esimo.
4: Ciao a tutti, Renzo da Mantova, è Vasco Rossi?
0: No, no, il 651esimo computer.
5: Spinge, per me è Salda Vinci. Mamma mia, ciao la certo.
0: Sarà sempre sì, il 500esimo in ordine cronologico.
6: Stefano,
0: eccomi.
6: Oggi e per sempre.
0: No.
6: È solo Vasco.
0: Ah, ok, ok.
6: Ciao.
0: Ciao cara. Sono cambiati i tempi. Una volta avrei detto anch'io Vasco, ma nel 2026 le cose sono cambiate. Il 304esimo.
7: Ciao Ste, per me è Vasco Rossi, il più apprezzato oggi in Italia.
0: No, no, no, no. Non è quello, non è quello. Il 200esimo, vai.
8: Ciao Valentino da Piacenza. Mio malgrado mi verrebbe da dire Achille Lauro.
0: No. Non è Achille, il 154esimo computer.
9: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. Secondo noi è Achille Lauro.
0: No, no, no, no, no, no, no. Il centesimo?
10: Ciao a tutti, il cantante più apprezzato oggi è Antonello Venditti.
0: Beh,
10: con Notte prima degli esami.
0: È vero, eh?
10: Ciao, sono Claudia da Genova.
0: Visto che sono iniziati gli esami di maturità, Notte prima degli esami era tutta nostra. Non so se i giovani d'oggi, ma manco la conoscono forse.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao Giuliano.
11: Samurai J.
0: Samurai J. Sì, sì, sì, con Blen. Facciamolo lento.
12: Secondo me Achille Lauro.
0: No.
12: Ciao Manu da Bergamo.
0: Si parla di musica italiana oggi pomeriggio, questo è l'enigma.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale è il più apprezzato dei cantanti italiani nel bel paese oggi? Karol G e Manu Chao.

0: viajando por el mundo, Carol G, Manu Chao, un pochito di musica latina qui alla radio italiana, Radio Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ti offre il pomeriggio Number One. All'interno di esso c'è anche la Sfinge, non riesco più a fermarmi. Sfinge!
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Si parla di musica italiana, siamo a casa nostra. Oggi, giovedì 18 giugno, secondo voi qual è il cantante più apprezzato, cantante italiano più apprezzato nel nostro bel paese? Andiamo avanti, sentiamo.
2: Dalla provincia di Brescia, potrebbe essere la Laura Pausini?
0: No, ciao. non è quella, sai che forse è più apprezzata nel mondo latino?
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
3: Allora, Bass Media Legnano, a parte il caldo che fa,
0: te credo.
3: Siamo lucidi però, molto
0: vai,
3: lucidi. Io direi...
0: Diccelo.
3: Cesare Cremonini.
0: No, non è quello.
4: Ciao Stefano, sono Deborah.
0: Ciao Deborah.
4: Sono.
0: Ciao.
4: Secondo me è Vasco.
0: Non è Vasco. Andiamo sul lago di Iseo.
5: Il mio amico di Sala Consilina dice... Gigi D'Alessio, il mitico.
0: Non mollare mai.
5: Un saluto da Taverna Bergamasca, Agostino.
0: Ciao Ago.
5: Pupolo e Soardi.
0: Salutaci anche il tuo amico.
6: Per me è Vasco Rossi.
0: No.
6: Nadia D'Ateglio.
0: Non è Vasco. Sfinge.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
7: Su Radio Number One c'è piano.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Pink, 25 estati fa, come grande canzone delle 14.45. Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati nel live del giovedì. Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge che oggi si occupa di musica, la musica italiana.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale?
2: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao,
2: guarda,
0: caro.
2: Dire Vasco Rossi forse dico una banalità, perché Vasco si parla già di 30 anni fa, perciò
0: sì, è vero, eh?
2: Vecchie generazioni, ragazzi di oggi non lo so, perciò dico Ultimo.
0: No.
2: Ciao.
0: Salutiamo tutti i fan e soprattutto le fan di Ultimo, magari quelle che con la mente mentre lavorano sono altrove. Eh già.
3: Ciao a tutti amici number one.
0: Ciao caro.
3: Sicuramente non sarà quello, però è un insulto.
0: Cioè?
3: Vasco Rossi.
0: Lo so che è un insulto.
3: Ciao,
0: se non
3: Vincenzo
0: Vasco,
3: da Varese.
0: Purtroppo sono cambiati i tempi, Vincenzo da Varese. Magari 30 anni fa, 20 anni fa, forse anche 15 anni fa avrebbero detto tutti Vasco, forse anche 10. Però adesso sono cambiati un pochino i tempi, no?
4: Ciao Stefano.
0: Tesoro.
4: Ciao, carissimo amico di risate.
0: Ah.
4: Carissimo e simpaticissimo.
0: Grazie.
4: Amico di risate.
0: Grazie.
4: Io dico Saif.
0: No.
4: Spero di non sbagliarmi.
0: Non è quello.
4: Ciao.
0: Un grosso contributo, cara Piera, potrebbe arrivare da lui, il massimo esperto in espertività.
5: Stefano, può essere Sal Da Vinci?
0: No.
5: Ha vinto la canzone di Sanremo.
0: Non è lui, non è Sal.
6: Ciao Stefano, per me è Marco Mengoni, lo ribadisco.
0: No, non è nemmeno Mengoni.
7: Ciao Stefano, Federico di Cantù.
0: Ciao
7: Fede. Io sabato sera vado a San Siro a sentire Ligabue, perciò non potrei non dire Ligabue.
0: Non è in Liga, buon concerto intanto e grazie per esserci.
8: Ciao, qui da Genova, secondo noi è Sal Da Vinci.
0: Non è Sal e non è nemmeno Zucchero. Valentina Piacenza, Giorgio.
9: Ciao, Giorgio da Milano, secondo me Achille Lauro.
0: Non è Achille.
4: È Bocelli?
0: Non
4: Daniela.
0: È Bocelli, Daniela.
8: Ciao Stefano, è Irama.
0: No.
10: Ciao Stefano, secondo me la più apprezzata è Laura Pausini.
0: Non è Laura.
10: Ciao.
0: Non è Laura, Laura.
10: Dai che è giovedì.
11: Ciao Stefano, sono Simona da Porto Valtravaglia. Secondo me è Mengoni.
0: No.
11: Può essere?
0: No.
11: Ciao,
0: non è,
11: buona
0: non
11: giornata.
0: È. Buona giornata anche a te. 393 444 0444.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì.

0: Don't Belong to Me, Post Malone, ci siamo fatti. Quando mancano 5 minuti saranno le 3 di pomeriggio, sta scivolando via rapidamente la nostra prima ora insieme. Torniamo immediatamente in Egitto, linea verde con Charmaine Scicco, c'è la Sfinge, soprattutto l'enigma del giovedì, risentiamolo.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale secondo voi?
2: Se fosse ultimo,
0: no, è il più apprezzato ultimo, non è primo ultimo, in questo caso è apprezzatissimo, ma in classifica non è lui al primo posto.
3: Grazie. Allora, secondo me
0: vai.
3: Alberto Camerini. Ciao Marco da Varese.
0: Non è Alberto Camerini, no.
4: Ciao, sono Marco da Brescia, secondo me è ultimo.
0: No.
5: Buonforno Stefano.
0: Buonforno.
5: È per caso Mina? Michael dalla provincia di Torino.
0: Non è Mina. Daniele Assegrate, secondo me, ci scrive, è il mitico Max Pezzali. No.
6: Sabina Dalcisate e Annalisa.
0: No.
7: Ciao, per me è Jovanotti.
0: No.
8: Pavarotti.
0: Cosa, scusa, Jovanotti o Pavarotti?
8: Pavarotti.
0: All'alba vincerò. No, non è Pavarotti, non è lui. Sentiamo.
7: Allora Stefano, ci riprovo.
0: Vai.
7: Visto che è l'unico che è riuscito a battere il record di Vasco, è ultimo.
0: No.
7: Roberta
0: no.
7: Da Premolo.
0: Sta uscendo ultimo, eh? No,
9: secondo
0: no.
9: Secondo me è il grandissimo Gianni Morandi. Ciao, no. Veronica da Val Gandino.
0: Banana e lampone, no.
10: Ciao, Barbara da Clusone, potrebbe essere Blanco?
0: No.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo. Su Radio Number One c'è
11: TN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: benissimo, torniamo a giocare con la Sfinge, torneremo a Sharm el Sheikh, Egitto, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Rai di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema d'italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: nel bel paese.
1: Andiamo dal mio amore di Cambianica.
2: Pavarotti.
1: No, un tempo, 50 anni fa forse.
2: Ciao, è Salda Vinci. Un bacio da Cambianica.
1: Un bacione anche a te, tesoro bello. 393-444-0444. Cosa ne pensano i nostri ascoltatori?
3: Ciao Lucia da Torino.
1: Ciao,
3: può
1: Lucia.
3: Essere Renato Zero?
1: No.
3: Ciao, buona giornata.
1: Non è Renato Zero.
4: Dai, non l'ha ancora detto nessuno.
1: Vai.
4: Almeno non ho sentito. Tiziano Ferro.
1: No.
5: Buongiorno, secondo me è Alfa. Tiziana da Mantova.
1: È in classifica Alfa, amatissimo soprattutto dai giovani, ma non è al numero uno.
5: Per me è ultimo.
1: Ultimo.
5: Un bacio da Sabri da Padova.
1: Ultimo, è stato nominato tantissimo, non è lui.
6: Potrebbe essere Annalisa, Marco
1: no.
6: da Brescia.
1: Tra l'altro abbiamo appena ascoltata, no?
7: Ciao number one Rosemary di Gromo San Marino.
1: Ciao Rosemary.
7: Secondo me può darsi Elisa.
1: No.
7: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te cara.
8: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Anche
8: grazie per la buona compagnia che tieni sempre a tutti.
1: Grazie a te.
8: Potrebbe essere Tiziano Ferro.
1: Non è lui, chi sei?
8: Laura da Brescia.
1: Ciao Laura, non è Ferro, non è lui.
9: Per me è Olli. Alex da Bergamo.
1: No, quello di Balorda Nostalgia.
10: Ciao, è Tiziano Ferro? Michele da Milano.
1: È stato detto più volte, Tiziano Ferro non è.
11: Ciao, sarà sicuramente Mahmood, 100%, Simone da Sondrio.
1: Purtroppo, ciao. Purtroppo il tuo 100% non è 100%, non è Mahmood.
0: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?

0: I like the way you kiss me, ce l'ha cantata Artemas qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto le 15:11 minuti in questo istante, rigorosamente in diretta. L'enigma della Sfinge del giovedì:
1: quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale? Ci scrivono: secondo me il cantante più apprezzato è Zucchero. Saluti da Maurizio dalla provincia di Torino. Non è Zucchero, non è lui, non è nemmeno Ultimo, l'abbiamo detto, ridetto e ripetuto.
2: Stefano, sempre Antonio Tagliaferro. Per caso è Albano?
0: No. Cesare Crevonini, Caterina da Abbiate Grasso.
3: Secondo me potrebbe essere Antonello Venditti.
0: No.
3: Davide l'autista Rivarolo da Re.
0: Grande Davide, grande Davide. Saluto a te tutti gli autisti al volante. Questa è Radio Number One, stiamo parlando di musica italiana.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Vi ricordate che un tempo c'erano le musicassette, poi i compact disc, prima i dischi, no? Anche i DJ li utilizzavano. Beh, adesso ci sono gli stream, no? YouTube, c'è un cantante che va fortissimo su YouTube perché tutti i giovani, e naturalmente poi anche le mamme dei bambini, si affezionano a questo cantante, e questo cantante anno dopo anno, proprio per gli streaming, è sempre in testa, è sempre lui. Non l'avrei mai detto, e invece è lui in testa. Quindi per YouTube, gli streaming, adesso i giovani non vanno più nel negozietto a comprarsi i dischi o i compact disc, ci sono le chiavette, anche quelle ormai sono superate, ti arriva il link con la mail. Quindi su YouTube lui fa tantissime visualizzazioni, gli streaming portano lui in testa. Qual

0: parrucchiere. No, no, no. Servizio express. No, non è nemmeno quello.
1: Ciao Stefano, Orso da Legnano. Secondo me è servizio ristorazione. Eh sì, io di cibo me ne intendo, essendo un orso. No, ciao.
0: No. Ciao, Mariana.
2: Ciao Stefano, la parola è laboratorio. Mariana,
0: no.
2: Da Lugano.
0: No, no, no, no. Attenzione, perché adesso arriva quell'indizio che sicuramente vi farà intercettare, incasellare la parola nascosta. I servizi segreti offrono proprio questo tipo di servizio. Un servizio di... quando ci sono di mezzo i servizi segreti, offrono un particolare servizio di 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. In arrivo Bob Sinclair.

0: Bob Sinclair con Siva Edwards, siete su Radio Number One dall'Egitto. Abdullah in compagnia della Sfinge con La parola nascosta nel sarcofago, composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. Questo servizio serve per analizzare, probabilmente, informazioni. I servizi segreti offrono proprio questo tipo di servizio, un servizio di...
1: Servizio di intelligence. Maurizio da Bergamo.
0: Signore e signori, signore e signori, è un servizio di intelligence. Ma avranno detto tutti così?
2: Ciao, la parola è investigazione.
0: No.
2: Angelo da Brescia.
0: No.
3: Servizio di sicurezza.
0: No.
4: Investigazioni, Lori.

0: Bizza.
1: No.
2: Stefano, la parola nascosta è servizio investigativo.
1: No.
0: Identificare?
1: No, nemmeno quello.
3: Ciao Angelo da Bergamo, potrebbe essere un vizio di informazione?
1: No.
4: Ciao, può essere investigativo? Chiara da Brescia?
1: No.
5: Ciao, sono sempre io, Nadia da Caravaggio, la parola è informazione?
1: No, no, no, no, quindi torniamo indietro, il super campione.
6: Ciao Stefano, la parola è intercettazione.
1: No, no, no, non era proprio quella, noi avevamo già avuto un super campione, che adesso non trovo più, al secondo posto...
7: Intelligence, Claudia da Porto Vattravaglia.
1: Bravissima Claudia.
8: Per me la parola è intelligence. Giulia Iris e Lucia da Parma.
1: Grande, grande, piccola da Parma. Salutaci anche la tua mamma.
9: Servizio di intelligence, Massimiliano da Milano.
1: Anche Massimiliano da Milano entra in classifica.
10: Servizio di intelligence.
1: Bravo, bravo.
10: Maurizio da Bergamo.
1: Bravo Mauri, bravissimo. La parola nascosta era proprio quella, intelligence all'inglese.
11: Ciao Erika d'Opera, intelligence.
1: Complimenti, sono bravissimi i nostri super campioni. Era la top 10, 4 e 22, piccolo break, tra pochissimo il traffico. Su Radio Number
12: One, con Radio Number One,
13: l'estate 2026
12: è più calda che mai.
13: Con Radio Number One, ascoltaci,
12: gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: viabilità.
1: 4:26, uno sguardo al traffico. È segnalato un incidente sulla A51 tangenziale Est di Milano tra i viali Forlanini e Rubattino in direzione Lecco. Altro sinistro è presente invece sulla 10 all'uscita Genova Aeroporto. Sulla 26 siamo tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un altro incidente causa code. Mentre sulla 4 il traffico è intenso tra Monza e Milano in direzione Torino. Ci sono code anche sulla 7 tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori. Sull'A21 rallentamenti tra Asti Est e Felizzano in direzione Brescia con presenza di cantieri, mentre sull'A14 il traffico è intenso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono code anche sulla tangenziale di Bologna, siamo tra Bologna San Lazzaro e lo svincolo 11 per un veicolo fermo in direzione autostrada Milano-Napoli. Infine ci sono rallentamenti sulla 52 tangenziale nord tra Monza e la statale 36 in direzione Lentate. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

scienziati e i tecnici della NASA che vogliono studiare cosa succede quando un fuoco viene acceso sulla Luna in condizioni di bassa gravità. Quindi c'è l'esperimento che nasce dopo le missioni Artemis per capire quali siano i rischi nelle future basi lunari. Ormai i tecnici della NASA, soprattutto gli scienziati, vogliono proprio salire sulla Luna e vogliono capire con queste fiamme dove si può arrivare, perché in assenza di atmosfera come quella terrestre le fiamme potrebbero comportarsi in modo instabile e più duraturo. E c'è un progetto chiamato Progetto FM2 che testerà materiali in una camera chiusa sulla superficie lunare, e l'obiettivo è migliorare la sicurezza delle future missioni spaziali e degli insediamenti umani. Cioè praticamente il punto centrale è che sulla Luna, dove la gravità è circa un sesto di quella terrestre, le dinamiche, dicono, cambiano completamente e le fiamme si comportano in un altro modo, cioè non come si comporterebbero sulla Terra, e potrebbero diventare più lente, instabili e difficili da controllare. Ecco perché la NASA vuole portare il fuoco sulla Luna.

si incomincerà a sentire la classica domanda: ma secondo voi quale sarà il tormentone di questa estate che sta per iniziare? Diciamo che sul podio per il momento, tra le più belle, ci sono anche The Bausa dalla Norvegia, Magnetic.

0: Arriva dalla Norvegia, The Pausa, questa è Magnetic, appena sentita qui su Radio Number One, candidata ad essere una delle canzoni dell'estate 2026, sicuramente sì, perché nei clubs è una delle più richieste. Quando le ragazze o i signorini vanno lì dal DJ, mi metti quella norvegese che dice Magnetic, e il DJ ti dice vabbè, The Pausa, sì, perché ci piace tanto. Da lì mi sono detto, quasi quasi io vorrei testare anche in radio, è arrivata poi anche a Radio Number One, è una delle canzoni del momento. Piccolo break, tra pochissimo invece torneremo nel passato della musica anche da ballare, dal 1997, i Chumbawamba.
1: Su Radio Number One c'è DNA.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

ricordi legati a questa canzone che uscì nell'inverno del 1997. Loro sono un collettivo musicale anarchico britannico nato nel 1982 e sciolsosi, è quella la parola corretta, del 2012. Non è facile a quest'ora, sciolsosi nel 2012. Sono i Chumbawamba, canzone che ricordo con piacere e affetto perché iniziavo ad andare proprio in discoteca in quel periodo, nell'inverno del 1997, e da tipo la canzone classica da discoteca che poteva essere Baby Girl degli Acqua, poi arrivò questa canzone che non era proprio dance ma scalò le classifiche ed era una grande canzone che i nostri programmatori hanno scelto per voi qui su Radio Number One, tra l'altro l'ultima legata alle grandi canzoni di queste tre ore insieme di giovedì. Un abbraccio va a Luca da Cremona, ci scrive: ascolto tutti i pomeriggi, grazie per la bella musica. Grazie a te Luca. Beatrice ci ascolta da Verona, anche oggi ha finito il turno, bene, perfetto. Luana e Matteo invece sono diretti a Lugano, leggo con piacere anche la presenza di Cinzia che ci scrive da Piacenza, Andrea da Sondrio, quindi salutiamo te caro Andrea e tutti gli amici della Valtellina di Sondrio e provincia, e ancora Federico è all'ascolto da una caldissima città di Parma. Proprio oggi pomeriggio all'inizio abbiamo detto che c'erano 36-37 gradi in quelle zone, siamo tra Verona, Parma, siamo andati a Piacenza dove il termometro addirittura in alcuni luoghi della città segnava 36 e mezzo, 37, quindi questo anticiclone cammello sta elevando le temperature. E allora diamoci una bella rinfrescata, ragazzi, dai, lo facciamo con Repeat It. Ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran qui su Radio Number One.

0: Il disco Tacco 12 di Lady Gaga e Dutchy Runaway va a chiudere questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, radionumberone.it, il nostro sito internet, vi aspetta con il riascolta. Da Stefano è tutto, linea alle donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: eccoci qua, siamo le donne al volante.
1: Siamo arrivate e manca pochissimo alle 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese, a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto accaduto è stata dettata, come hanno detto gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccendono le speranze nelle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini, a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche, delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Martedì sera a Platì, in provincia di Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Dai rilievi non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente che si è poi trasformato in tragedia. Sono cominciati questa mattina per circa 530.000 studenti italiani gli esami di maturità con la prima prova di italiano, presenti tra gli altri testi di Pavese, Brancati e anche per l'attualità uno scritto del giornalista Mario Calabresi. Domani la seconda prova di indirizzo. Mondiale di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 si gioca Messico Corea del Sud. Basket alle 20, palla 2 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. La serie è sul 2-1 per i ragazzi di Peppe Poeta, che con un'altra vittoria conquisterebbero il tricolore numero 32 della propria storia. Venezia, dal canto suo, in casa non ha mai perso in questi playoff. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
6: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: A quest'ora tocca a noi, le donne al volante, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui pronte perché, attenzione, attenzione, oggi parliamo di spot pubblicitari. Quelli che, insomma, ricordiamo tutti con affetto, cioè proprio con grande affetto. Di questo e di tante altre cose, come al solito, insomma, è un viaggio lungo. Si va e si chiacchiera anche, perché poi durante i viaggi è bello chiacchierare.
2: Beh, no? Certo, non si viaggia in silenzio, dai, esatto. Assolutamente. Quindi fino alle 20 le donne al volante sono con voi qui su Radio Number One. Abbiamo anche tanta musica da mettere, da far ascoltare. E andiamo subito allora con quella nuova di Francesco Gabbani.

0: magia.
1: Esattamente.
0: Ma noi siamo qui anche per ricordare, noi donne al volante qui a Radio Number One, per iniziare questo nostro appuntamento quotidiano, siamo qui per ricordarvi che ci sono degli spot pubblicitari che hanno fatto la storia. E allora elenchiamoli. Beh, tra questi sicuramente quelli che vengono ricordati con affetto,
2: sì.
0: Soprattutto in questo periodo, è questo.
3: Antonio, fa caldo.
0: Fa caldo, Anto, fa caldo.
1: Che ogni volta che fuori appunto il sole picchia e le temperature sono salite, qualcuno dice sempre:
0: Anto, fa caldo. Che poi era uno spot molto molto carino con Luisa Ranieri,
1: esatto,
0: tra l'altro
1: ancora sconosciuta ai tempi.
0: Esatto, esatto, ed era uno spot per una bibita, adesso non facciamo il nome, intanto sicuramente lo ricorderete, almeno molti la ricorderanno. E quando poi lei beveva questa bibita così fresca, rinfrescante,
1: sì,
0: poi gli era tornata la voglia,
1: sì,
0: capisci?
1: Poi diceva
0: quella
1: freddo
0: roba lì. Esatto, quindi se dovesse capitarvi una cosa di questo tipo, che vostra moglie, la vostra compagna vi dice
1: fa caldo.
0: Voi prendete sempre, tenete sempre a disposizione una bibita fresca.
1: O un condizionatore.
0: O un condizionatore. Ma insomma, dipende insomma dalle situazioni. Però ci sono moltissimi spot e quindi noi donne al volante siamo curiose, lo sapete.
4: Ma tu,
0: sì.
4: Voi,
0: quali sono gli spot che ancora a distanza di tanti anni vi piacciono, ricordate con affetto,
1: ma
0: sì, con
1: anche
0: simpatia?
1: Per esempio quello, ma non è solo fame, è
0: voglia di qualcosa di buono.
1: Esatto.
0: Ma chi era? Ambrogio.
1: Ambrogio.
0: Ma pensa a tutti gli Ambrogio che ci sono in giro,
1: sì,
0: sono Ambrogio grazie a questo spot, capito? Vabbè, fateci sapere 393 444 0444 e ci sono The Temper Trap.

Angelina Mango con Marco Mingoni qui su Radio Number One. Ma noi donne al volante, anzi donne nelle pubblicità, perché stiamo ricordando quelle pubblicità con gli spot iconici degli anni passati, insomma, quelle che però ci sono

0: Benson Boone con la sua Slow It Down qui a Radio La Meruana con le donne al volante. Sarebbe bello poter fare tante pause durante l'anno per le vacanze, sarebbe la vacanza ideale.
1: Esatto,
0: la durata ideale di una vacanza è andarci tante volte.
1: Vabbè,
0: grazie, sai che ci arrivavamo pure noi, ma pensa un po', vabbè,
1: perché
0: fanno anche degli studi su queste cose.
1: E beh, è bene se magari andare in vacanza con il bel tempo, con il meteo favorevole. Tra poco gli aggiornamenti
2: su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi.

0: E allora scopriamolo.
1: Allora, il nord Italia ci sarà sole, tanto sole al mattino, invece tra pomeriggio e sera ci potrebbero essere dei temporali anche forti. Informazione sulle Alpi e sulle Prealpi. Attenzione anche alle pedemontane occidentali, dove sconfineranno lì i temporali. Temporali dovuti al caldo, perché le temperature saranno stabili tra i 31 e i 36 gradi, queste le massime. Al centro il tempo è stabile, soleggiato su tutti i settori, qualche temporale in calore pomeridiano sull'Appennino, le temperature più o meno come al nord Italia, 31-36. Invece al sud farà un pochino più fresco, perché ci saranno le massime tra i 29 e i 34 gradi.
0: Ci possiamo trasferire lì?
1: Sì, però, anche perché il sole c'è.
0: Ok, ok, beh, 34 comunque non è che... Due gradi
1: in meno,
0: sì,
1: certo.
0: Però loro hanno il mare ventilato, vabbè, tutta un'altra cosa. Comunque, per saperne di più, ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Trebi Meteo e buona serata.

0: Fulminacci, maledetto me, qui a Radio Number One con le donne al volante e parliamo di telefoni un po' particolari, anche perché Anna Wintour, l'ex direttrice di Vogue, come sappiamo, negli US Open di tennis del 2014 lanciò dalle tribune, appunto, no, non è che l'ha
1: lanciato,
0: però okay, lanciò proprio la moda del ritorno dei cellulari a conchiglia. Vi ricordate quelli che si chiudevano?
1: Esatto.
0: Così, no?
1: A malapena facevano le foto alcuni
0: no,
1: neanche.
0: No, non aveva neanche quelli. No, forse
1: beh,
0: no,
1: quelli un po' più nuovi.
0: Sì, sì, però insomma, vabbè. A distanza di anni, questo effetto farfalla, lo chiamavano così, ha generato il Commodore Callback 8020. Eh?
1: Proprio quel Commodore, nel senso i Commodore, la marca di computer più venduta al mondo. La marca era fallita, poi è stata rilevata da dei ragazzi ingegneri che insomma ci hanno costruito su altro, come per esempio questo telefono tonto, diciamo così, perché sappiamo che adesso c'è stata un po' questa, questo ritorno ai dumb phone, appunto telefoni tonti, quelli che non hanno la connessione a internet, che malapena fanno le foto, forse solo messaggi, solo chiamate. Ma questo è un po' particolare perché si chiama non dumb dumb phone, quindi non è un telefono tonto ma non così tanto tonto.
0: Bella questa cosa, tonto ma non così
1: non troppo,
0: tonto.
1: Cioè, sì, è sì, comunque intelligente più o meno, un po' si applica ma non troppo. Cosa fa questo telefono? Ha un sistema operativo più o meno come uno smartphone che permette di installare applicazioni come per esempio WhatsApp, come Telegram, Signal, insomma quelle per chattare, per comunicare con le altre persone.
0: Però non ci sono i social.
1: Non ci sono i social, non ci sono neanche le mail, così tu non sei distratto dalle mail di lavoro che magari ti tormentano anche dopo l'orario d'ufficio.
0: Vabbè, comunque io sono dell'avviso che anche con un telefono normale tu lo prendi, lo metti lì e te ne dimentichi.
1: Sì,
0: anche
1: però
0: se non
1: devi,
0: è così facile.
1: Esatto.
0: Mentre se sai che il telefono che hai in mano non funziona per fare quelle robe lì, va bene, non lo fai, non lo puoi fare. E quindi il prezzo di partenza sarà di $499, bianco, argento e beige, potete anche scegliere il colore, e le prenotazioni sono possibili a partire dal 30 giugno, quindi
1: esatto,
0: si può aspettare
1: quindi
0: ancora un attimo e poi intanto ci pensate se vi conviene, se vi piace l'idea oppure no. Ogni tanto disintossicarsi dai social non sarebbe
1: male.
0: No, non sarebbe per niente male.
1: È difficile.
0: Che facciamo? Disinstalliamo?
1: Dai.

0: Potential, questo è Radio Number One. Abbiamo parlato di questo telefono che è più o meno stupido, dai, non definiamolo troppo tonto.
1: È una via di mezzo, esatto, tra un tontolone e uno
0: smart.
1: Esatto, è un telefono dove però non puoi accedere alle email, non hai i social,
0: esatto,
1: e quindi è quasi basico.
0: Sì, ha giusto WhatsApp come
1: sì, esatto, sì, puoi fare giusto le telefonate WhatsApp e poco altro.
0: Sì.
1: E giustamente Marco fa una riflessione, domanda stupida, scrive: perché se sto telefono è stupido costa comunque $500?
0: Questa
1: una follia.
0: Bellissima domanda, caro Marco, ce la siamo fatta anche noi.
1: Perché io devo spendere $500 per comprare un telefono che non mi fa fare niente?
0: Peraltro credo che il mio smartphone, ok, non dumb phone, stia costato meno di $500.
1: Ecco, quindi esatto. Cioè. Vabbè, e allora sapete che facciamo? Adesso scopriamo dove andare. Non vi serve il telefono, ve lo diciamo noi con Life.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life. Life. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
4: A Brescia mercoledì 24 giugno dalle 18.30 torna Oltre Cultura Fest. L'evento alla Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quinto appuntamento è con Sandy Chambers, cantante britannica della scena Eurodance degli anni 90. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it.
2: Enogastronomia.
4: Domenica 21 giugno arriva di solito, torna Profumi di Collina, la camminata enogastronomica sulla collina dell'Alto Sebino. Sul percorso di 18 km previste 6 tappe ristoro, ognuna con una diversa portata del menù. Per informazioni prolocolacollina.it.
2: Musica.
4: Sabato 20 giugno torna a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo Controtempo Summer Edition, ricordando il Festival Bar, il festival musicale che fa rivivere l'emozione degli anni 80-90. Annunciati Sandy Martin, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, The Twins e Natalie dei Sound Lovers. Info biglietti su aria30.it. A Bergamo c'è Lazzaretto Estate, il 19 giugno concerto di Arisa, il 27 giugno Van des Fros, il 28 giugno Loredana Bertè, il 3 luglio Elio e le Storie Tese. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Questo venerdì 19 giugno in Selton, sabato Train to Roots, domenica Bergamo Sun Fest, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air a Lag. 3 giorni di musica con Modena City Ramblers, Vadvuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openairallag.ch. Torna dopo molti anni il Milano Blues Festival, lo storico festival milanese che per 5 edizioni negli anni 80 ha animato a lungo l'Arco della Pace. Il festival rivivrà nella sua formula originale, ingresso gratuito, al Parco Chiesa Rossa, una grande festa popolare in uno spazio storico della città dedicato al blues tra concerti, incontri e workshop.
2: Sport.
4: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Il 20 e 21 giugno Med Bike Park di Madesimo apre la stagione estiva al via le piste downhill per tutti i livelli. Informazioni sui social.
2: Feste.
4: In occasione della Festa della Musica, sabato 20 giugno dalle 17 alle 22 al Coin di Bergamo è in programma una serata di shopping, musica e intrattenimento firmata One Dance, DJ set, animazione e tanti gadget nello spazio Ciao Estate. A Garda, in provincia di Verona, dal 19 al 21 giugno, sulle rive del lago, è in programma la Festa delle Fate, un piccolo mondo sospeso dove arte, natura e immaginazione si intrecciano. Per 3 giorni il lungo lago Regina Adelaide diventerà un villaggio incantato con artigiani e artisti. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend!
2: Life, eventi da vivere.
5: Eventi da vivere.
6: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: Cyndi Lauper con la sua Time After Time, 1983 il suo debutto con l'album She's So Unusual, e abbiamo sentito questa Time After Time. Tra l'altro lei scrisse questa canzone, anzi la rielaborò, insomma, perché gli era stata presentata perché era in crisi con il suo manager, fidanzato manager. Tutti scrivono canzoni così, con, tra l'altro, il video alla fine c'è questo fazzolettino bianco che saluta questo treno che se ne va. E vabbè, sono queste canzoni d'amore meravigliose, però sempre struggenti.
1: Poi credo sia stato anche un pochino un errore fidanzarsi con il proprio manager.
0: Sì, vabbè, insomma, quello è un altro discorso.
1: Esatto,
0: però
1: esatto.
0: Grandi...
1: non è stata l'ultima, non è stata la prima.
0: No, esatto. Grandi canzoni qui a Radio Number One, quindi Cyndi Lauper, pezzo davvero splendido, era lo stesso album di Girls Just Want to Have Fun,
1: ci sono
0: tanti altri pezzi. Noi invece vogliamo aprire per un attimo la nostra rubrica Se non sei capace lascia stare, per andare a raccontarvi quello che è successo a Parabiago qualche giorno fa. E che cosa è successo?
1: Siamo nell'Interland milanese, appunto, Se non sei capace davvero lascia stare, perché questo uomo, un 35enne,
0: sì, no, non dirlo così, era un uomo. questo
1: no,
0: uomo,
1: sai, tra ragazzo, sì, e uomo, 35, sì, anni, questa fase un po' ibrida, sei un uomo comunque, che guidava nella notte ubriaco per le strade di Parabiago. Ecco, si è fatto leggermente scoprire, non ad un controllo, non perché i carabinieri lo hanno fermato, ma perché lui ha deciso, non credo l'abbia deciso lui, l'ha deciso l'alcol, di schiantarsi direttamente sul cancello della caserma dei carabinieri di Parabiago.
0: Ci vuole anche un po' di sfiga adesso, diciamolo.
1: Esatto, sì,
0: però
1: sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Risultato: patente sospesa, macchina sotto sequestro, una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Insomma, che ti devo dire? E vabbè, è così. Succedono anche queste

0: giusto 10 anni fa, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore su Radio Number One. Anche noi non talk anymore, perché insomma
1: no, basta.
0: basta.
1: Vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour. Io torno come al solito alle 22 per Number One Classics con la bella musica degli anni 70, 80, 90. Io vi aspetto tutte le sere naturalmente, e noi torniamo
0: domani alle 17 come sempre.
1: Yes, a domani,
0: ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
3: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
2: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali. Poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Totò Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Happy hour.
6: Dopo spostato perché oggi stamattina quel tema non mi ho fatto quell'altro di tema stamattina, quello
7: al testo o al ragù?
6: Appunto, non lo so, però ho fatto quell'altro.
0: Non dica nulla che l'ha scritto matita. Buonasera signor Luchino, buon giovedì.
6: Buonasera, buon giovedì. Salutiamo tutti coloro che in questa mattinata hanno affrontato il primo approccio con la maturità, no?
0: Questa è la notte dopo gli esami.
6: Abbiamo fatto anche un disco. Notte dopo degli esami, come fare?
7: Lei è un cretino.
6: Ha iniziato il signor Gabro, cominciamo che deve insultare sempre me. Io
0: perché mi vuole bene, ormai mi conosce, sa che dietro di me c'è sempre lei, capito?
6: C'è sempre qualcuno. No, va bene, allora buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, salutiamo le donne volanti che vi hanno abbandonato poc'anzi. E poi attenzione, perché questo è il programma che in assoluto, dopo le donne volanti, alza il livello del qui, che è qui, qui, non da un'altra parte.
0: Qua, no, qui, c'entra niente.
6: Qui,
0: quello, no.
6: Qui, lei non sa, qui, mamma mia. Qual è il tuo livello? Qui. Va bene, allora giusto per farvi capire dove vi trovate, visto che abbiamo un paio d'ore da consumare allegramente insieme, sempre che lo vogliate, perché potete anche cambiare canale, come si usa dire.
0: No, no, no, no, no, no.
6: Ma attenzione, perché la prima cosa che facciamo è importantissima.
0: Prendiamo il giornale sul balcone del bar e leggiamo qual è il santo di oggi, giovedì 18 giugno, tre giorni all'estate.
6: Attenzione, oggi è San Barbarigo. Quindi se avete un amico che si chiama Barbarigo, un amico che si chiama Barbariga, ovviamente.
7: A righe o a quadrizzi?
6: No, Barbarigo, a righe, a quadrizzi. No, non si può sentire. Vabbè, voi sappiate che eventualmente ci telefonate e gli fate gli auguri dell'onomastico.
5: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
6: Sì, Berti, stavo finendo di dire delle cose serie.
0: Giovedì esce prima dal lavoro, Alberti, che è già qua.
6: Sì, ma lavora Alberti, ma io devo fare questa domanda. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dei morti in piedi. Sai quelli che quando ti fermano e ti guardano dicono che non capiscono?
0: Che dormono.
6: Esatto, quelli lì.
0: Che dormono piglia pesci.
6: Esatto, ma chi può dirlo?
1: Happy Hour.

0: Sbausa Magnetic, lo sai che loro sono del nord, al nord fa freddo, infatti quella vibrazione di pianoforte era perché il pianista aveva freddo.
1: Benissimo.
0: Va bene,
1: grazie per la spiegazione, lei è veramente uno scienziato.
0: Allora salutiamo un po' di amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, utile anche per quelli che sono gli appuntamenti del dedicato che prenderanno forma fra poco, no?
1: Per chi si fosse collegato per la prima volta, 393 444 0444.
0: Pensi che chi si collega per la prima volta è un problema.
1: Ma lei stasera cosa c'ha?
0: Non lo so, così adesso.
2: Oh, ben arrivati Lazzaroni.
0: Ma perché? Buonasera signor Massimo, salutiamo anche la Sami, salutiamo anche Gigi, detto Luigi di Bergamo. Buona serata anche a Flavia, ciao Flavia, buona serata, salutiamo anche Enrico e tutti gli amici che stanno già messaggiando senza richiedere canzoni in questo momento, però potete messaggiare e dici per esempio cosa state combinando in questa serata, in questo giovedì sera. Voi sapete che una delle cose che facciamo,
1: noi a questo momento della serata abbiamo bisogno di leggere l'oroscopo, voi direte per capire qualcosa sulla giornata di domani, ma che ce frega, ma che ce importa, noi vogliamo sapere se gli oroscopari hanno azzeccato almeno una caratteristica dell'oroscopo di oggi,
0: perché noi leggiamo quello di oggi,
3: però si poteva far meglio.
0: No, noi leggiamo quello di oggi, quello di domani non ce l'abbiamo ancora, Berti. Allora attenzione, perché estraiamo dal nostro cilindro non il coniglio ma il segno da leggere per non far torto a nessuno, e questa sera abbiamo estrauto i pesci. Attenzione, preparati ad una sfida, non sarà del tutto vinta, ma non ti buttare fuori gioco. Attenzione,
1: importante è partecipare.
0: Esatto, distrazioni ma anche stanchezza, il fisico è messo alla prova. E quando ci sono le prove, il fisico è messo
1: alla prova.
0: Le prove. Quando ci sono le prove, il fisico è messo alla prova.
1: Sì, sì.
0: Quando ci sono le
1: prove, sono d'accordissimo con lei.
0: Guardi, ho già mal di testa stasera.
1: Lei è fuori.
0: Vedi che è solo giovedì, va bene. Cranberries.

0: Cranberries, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour. In ogni serata qui ci abbiamo delle sorprese, poi ci abbiamo anche una compilation di deficienti nel mondo.
1: No, di qui i primi siamo noi due, quindi.
0: Sì, ma poi ce ne sono anche peggio di noi, no? Perché adesso è uscita adesso una notizia da qualche minuto. Che è un trentenne è stato arrestato in Inghilterra perché sa cosa fa? È andato allo zoo e ha spinto un bambino nel recinto dei coccodrilli. Chi non fa queste cose? Veramente, devo dire che
1: stiamo veramente perdendo la brocca.
0: Noi ci abbiamo il qui altissimo, ma lì proprio il qui non c'è più qui. È lì, infatti, perché è qui. Va bene, allora attenzione, perché prima parlavamo un attimo della situazione della maturità, primo giorno in questo giovedì 18 di giugno, per molti la prima volta, poi c'è per qualcuno c'è anche la seconda.
1: Beh, anche la terza.
0: No, dai, la terza e la quarta anche no.
1: Ma sai che qualcuno è recidivo.
0: Sì, va bene. E allora, sicuramente una delle cose che lascia sempre perplessità, imbarazzo e situazioni così aleatorie è il fatto che queste situazioni comportano diversi fattori di ansia.
1: E questo è un po' di stress, sicuramente, perché bisogna studiare tutto il programma.
0: Esatto, e insomma ci sono questi fattori che sono importanti quando bisogna affrontare delle prove, ma perché poi le prove, questa è la prova, diciamolo, questa è una prova, virgoltiamola questa cosa, gioco, ecco, mettiamola così, perché poi la vita purtroppo, ahimè, è fatta di tutte queste cose, almeno speriamo. No?
1: Il primo vero banco di prova, però poi le altre sono peggio, quindi preparate. E godetevela, se siete
0: questo
1: studenti.
0: Era il meglio, pensate al peggio, ma non lo voglio. Certo che stiamo tirando sul morale a tutti. No, ma voi, ma chiediamo così, ma voi siete riusciti ad affrontare, in che modo soprattutto? Perché pare che l'80% della popolazione mondiale non riesca ad affrontare con giusto equilibrio questi momenti di ansia e di stress dovuti comunque a prove tecniche di trasmissione, mettiamola così, o a prove di vita, che forse è meglio. Quindi poi dobbiamo capire come siete messi voi, ma giusto per curiosità.

0: Spyro, e questo parte di colonna sonora di un film che il diavolo veste Prada e non Praga, come il prosciutto che non, noi tanto non mangiamo perché noi ci abbiamo
1: ma lei stasera però ha bevuto qualcosa perché l'avete
0: così
2: non è possibile mio Ciro.
0: Non mangiamo niente, neanche no, chiedevo un attimo se no,
1: basta chiedere,
0: basta domandare è lecito,
1: yes, responder is a courtesy.
0: Mamma mia, come parla il tedesco.
3: Radio Number One, Happy Hour. Ba-da-da-ba-da-ba.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
3: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Come sempre, anche all'interno del vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, ovvero l'Happy Hour, c'è un appuntamento dedicato alla situazione meteorologica. Attenzione, non di oggi, perché ormai già sappiamo com'è andata, ma attenzione a quella di domani. Allora, attenzione, grazie agli amici di Trevi Meteo. Domani pare che al nord sarà soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità, informazione sulle zone alpine e prealpine. Al centro invece tempo stabile, soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano, cioè piove calda, l'acqua calda, si fa la doccia calda. Al sud invece soleggiato su tutte le regioni. Per restare sul pezzo, informati in ogni momento della vostra vita, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Lei capisce, signor Gabro, uno nella sua ignoranza si fa anche delle domande, no? Il temporale di calore, uno dice, adesso vediamo.
2: Allora, dottor Gabro, perché quando le nuvole formano la condensa che poi cade, ovviamente se il tempo è calda, se freddo è freddo.
1: Ma lei ne sa veramente, guardi, quante ne sa, signor Gabro?
3: Non mi meraviglia, mio signore.
1: Ha visto quante ne sa.
2: E lui mi conosce, lui mi conosce.
1: Almeno lui, allora deve fare qualcosa da mangiare stasera, non credo.
3: È impossibile, mio signore.
1: Beh, non avevo dubbi. Attenzione, qualcuno chiede com'è la situazione del gas. Attenzione, il gas conclude in ribasso, quindi se la giornata è andata un po' così, potete comunque
2: accendere i caloriferi.
1: Sì, sì, tanto qual è il problema? Nessuno, il gas costa poco. Facciamocene una ragione. Allora, invece, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello
2: 393-444-0444. Anche oggi, giovedì 18 giugno, è arrivato il momento del primo spazio del dedicato.
1: Ci abbiamo il primo spazio del dedicato.
4: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ma no, era lo spazio della mood. Niente, vabbè, Francesco.

mobile, sia CD, comunque la raccolta di Michael Jackson. Questo che era All The Wall, che era anche il titolo dell'album, ma era il singolo pubblicato nel 1979, arrangiamenti di grandissimo Quincy Jones e tantissimi successi all'interno di questo disco. C'era anche per esempio Rock With You e tanti altri, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, se no ce ne possiamo mica dire tutto in una puntata, ragazzi miei. Era

0: Senti che canzone. Tanta roba. Robbie Williams, Love My Life, non ci mette quella carica lì questa canzone?
1: Il Robbie nazionale direi, ma internazionale nel suo caso.
0: Internazionale.
2: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ma io ho capito. Ogni tanto
1: qualche complimento arriva, dai. Certo,
0: ma è piaciuta anche alla barista, dai.
2: Pago da bere a tutti.
0: No, adesso non è che si è piaciuta
1: anche a me. Che ho fatto sto giro, dai.
0: Allora, Bob Sinclair.

0: musica, la storia della musica rispolverata e rivisitata, in questo caso da Bob Sinclair, e questa Ti sento, che era in origine di Mattia Pazza, con la voce inconfondibile, quella di Antonella Ruggeri, che delle voci così direi che cosa dice?
1: Bellissima, signora? Ci siamo gasati, eravamo sul tavolo in piedi.
0: Sul tavolo in piedi, madonne cosa!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Pensi lei che oggi è giovedì, ma ci abbiamo anche domani, no? Per il dedicato, quindi non è che... Cioè...
1: Ci sono sempre gli spazi, però dovete essere veloci a prenotare, perché stasera, tra l'altro, Alberti è arrivato con anticipo. Quindi io prevedo che...
0: Non dica niente, che forse è meglio, dai.
5: Dai, facciamo un cin-cin che spacchiamo anche i bicchieri. Cioè,
1: ma sono di plastica.
0: Lui spacca i bicchieri, niente, ce la fa solo lui. Va bene, se volete selezionare le vostre canzoni potete farlo, abbiamo un numero.
1: WhatsApp al 393-444-0444, meglio se messaggio vocale.
0: Oh, molto più meglio, maggiormente assai, come si dice in italiano.
1: Volevo questa!
0: Attenzione, perché abbiamo anche gli amici di Barzizza che ci salutano e dicono caldissimo, ci sono 30 gradi anche adesso.
1: Pensavo che nei paesini, quelli un po' più in su, riuscissero a sopravvivere, invece niente.
0: No, ma loro tengono caldo, perché il camino prima lo tengono in casa d'inverno, no? Poi d'estate lo mettono in giardino e accendono il camino fuori, cioè che fa caldo.
1: Lei sa veramente un sacco di cose.
0: Io so tutti i segreti per far sì che faccia caldo anche fuori. Va bene, dopo questa andiamo a casa? No, date se c'è una canzone per Giulia.

tanto bene, ma va bene uguale lo stesso. Grazie Giulia per aver ritrovato, anzi averci fatto ritrovare questa canzone degli Uberphonic, questo che era Mad About You. Era il 2000 quando venne pubblicata questa canzone, tra le altre cose diversi spot televisivi, fu protagonista di diversi spot televisivi, ma la curiosità di questo singolo sicuramente è il fatto che esistono due video, due produzioni video, una differente dall'altra, una internazionale e una belga, che non c'entra niente con l'insalata, cioè, un po' diverse, cioè, un po' diverse. Abbiamo fatto

0: Sabrina Carpenter, il taste, il gusto, non so di che cosa secondo lei potrebbe essere.
1: Ma
0: il gusto.
1: Sicuramente per noi nulla, perché qua non si mangia, non si fa mai niente. Chiediamo alla Sabrina se vuole mandarci un messaggio, siamo qui.
0: Esattamente.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma perché lei mangia? Happy
3: hour number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Musica che cerchi? Ecco.

0: tutte le lingue, quindi
1: noi siamo polyfriders.
0: Mamma mia,
2: sto impalando il cinese.
0: Ma di lei che non avete niente da dire.
1: Poi sono mesi e mesi che lo sta imparando, ma non lo impara mai alla fine, no?
0: Effettivamente dica tutto.
2: Cin, chun, chan.
0: Bene, a posto. Poi questo andiamo a casa e non
1: ci... sarebbe la traduzione, dai.
0: Traduzione.
1: Entro domani deve averla.
0: Dobbiamo avere la traduzione di questo cin, chun, chan, no?
2: Allora, cosa le porto da bere?
0: Niente, non c'è più speranza. Va bene, seconda ora.
1: Seconda ora e terzo spazio del dedicato.
0: Mamma mia, lei come fa i calcoli? Lei neanche all'ospedale in sala operatoria li fanno così bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ce l'abbiamo anche stasera, è lui, il 393-444-0444.
0: E ovviamente voi protagonisti in ogni momento. Salutiamo, allora, ciao Federica. Poi dobbiamo salutare Alessia. Buona serata anche a Giovanni.

0: Skank, Fatboy Slim, noto disc jockey inglese che va in giro nelle situazioni undergrounds. Anche questo fu uno dei primi pezzi, 1998, che pubblicò all'interno del suo album, che era il secondo, mi pare, pubblicato appunto in quell'anno, nel 98, che aveva una serie di sample, cioè una serie di campioni che si ripetevano, come per esempio la voce di Lol Finesse, che era un noto rapper inglese. Vedi quante cose. Signor Gabbro.
1: Signor Luchino, tra l'altro, sì, se le grandi canzoni ai nostri ascoltatori non bastano mai, non c'è problema, perché alle 22 arriva il Number One Classics con Lilli, quindi un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80 e 90.
0: Ce lo dica, ce lo dica. E salutiamo anche Alessandro, che ha richiesto questa canzone. Era il primo spazio della seconda ora insieme, ne abbiamo ancora un paio da consumare in questa serata, poi eventualmente
2: non ci abbiamo più spazio.
0: Stavo dicendo, ma eventualmente niente, non ci abbiamo più spazio.
1: Sold out anche per stasera.
0: O sold out innamorout. Va bene, allora attenzione, perché no, stavo notando che lei lo sa che oggi, cioè, il primo giorno della maturità, l'abbiamo già detto prima, però
1: poi nel secondo
0: c'era, c'era il primo e poi il secondo, poi ci sarà la frutta al dolce, quelle cose lì, quelle cose che magari non...
3: è impossibile, mio, sì,
0: non avevo dubbi. Allora no, c'è stato Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
1: Pupo, oggi, Pupo. Sì.
0: Lui aveva dei temi: che gelato preferisce?
1: La cioccolata,
0: sì, dolce, un po' salato. No, adesso andiamo a casa. No, a parte questa cosa, sicuramente c'è chi fa la maturità, chi invece la maturità non l'ha mai fatta, ma non tanto per il pezzo di carta, come si usa dire, ma per un fattore di maturità mentale.
1: Quando non ci si arriva.
0: Quando c'è il cervelletto che fa acqua un po' da tutte le parti. Bene o male, qualche collega ne ha parlato anche negli scorsi giorni, poi sta facendo un po' di polverone questa situazione per quanto riguarda il territorio della Lombardia, ma soprattutto il territorio milanese, visto che la situazione riguarda l'associazione trasporti metropolitana, appunto l'ATM, che vede, ahimè, protagonisti una serie di autisti, non autistici, che sarebbe, ma autisti proprio, quelli che
1: siamo mitano. Tutti sorvegliati.
0: Esatto, che hanno avuto questa idea geniale, no? Che fare, dice, ma dai, facciamo una cosa, tanto nessuno mai saprà di queste cose. E uno si fa una chat, no? Tra colleghi, dove vai a pubblicare delle cose che sinceramente di poco gusto, possiamo dirlo.
1: Soprattutto sia, anche cose private dei poveri passeggeri, esatto, che si stavano beatamente facendo i cavoli loro, esatto, e vengono controllati da queste telecamere.
0: E non è bella questa cosa, ma io quello che non capisco ancora di questo sistema e di quelli e di tutti coloro che usano i mezzi di comunicazione, quale lo smartphone, che sicuramente è il più diffuso, il fatto che non abbiate ancora capito che qualsiasi cosa voi scriviate lì sopra, bene o male, qualcuno in un modo e o nell'altro lo controlla. Quindi se volete fare la rivoluzione utilizzando lo smartphone, secondo me è un percorso.
1: I bigliettini dobbiamo scrivere, come una volta, vuoi stare con me? Sì, no, forse.
0: Quelle cose lì, esatto, quelle cose di quando vuoi essere la mia fidanzata, sul bigliettino scrive sì, no, forse, magari, chi può dirlo. Ecco, perché se lo fate con lo smartphone, sicuramente non sarà mai la vostra fidanzata, secondo me. Meghan Trainor.

0: stasera, Rita Ora Hit Radio Number One.
1: Ora,
0: buonasera,
1: adesso,
0: ora. Cioè, ma pensi che Rita era qui adesso? Era qui un attimo e dopo è andata via. E dopo, come al solito, cosa devo fare?
2: Lei è un cretino.
0: Non avevo dubbi di questa cosa. Ormai tutti gli insulti li prendo io in questo locale. Non ho ancora capito perché, signor Gabbro, va bene.

0: di Francesco Gabbani con quel cameo dedicato un po' a Righiera, appunto, Non tengo più di nero, nota canzone.
1: E so io uno stirato.
0: No, non era così la canzone.
1: Se non ha di nero è stirato.
0: Io non riesco più a parlare con lei, guardi, certe volte mi viene anche un po' del mal di testa, guardi.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Niente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.